Naledi by Kagiso Fox Patsimo 2023. Naledi, I met her ko primary, lokwalo lwa bobedi, re tsana ko extension 4, ko lesedi, a re gaisa rotlhe majitali di medi, rotlhe re ne ri ipela ka ene Naledi. Ko mabaleng o ne a le lebelo Naledi, le fa ba mmitsa ba bolotloa a le ready, a pasa dibuka gape a kgona metshameko, a re gaisa rotlhe le fa go kwalwa diteko. E ne e le mmabontle wa tlhotlhwana Naledi, le mo kopelong o ne a kgatlhana Naledi fa go twe talente go ne go tewa ene re le ditsala tsa gagwe gape re le difene fa a le dingwaga tse di lesome le bobedi re dira lokwalo lwa bosupa ko lesedi a lofa sekolo kgapetsa gangwe le gabedi ra ipotsa gore na re go eng ka Naledi go bueng ga gagwe o ne a apara jersey le fa go le letsatsi sithitho se ella metsi a sa tlhole a tshameka le rona jaaka pele go le motshega fa ka iketlo a tsenya mele fa re kwala lokwalo lwa bosupa ne a seo ra kwala ra fetsa Naledi a seo sekolo sa ntshofala sa tlhaela lesedi Naledi a itsholofetse a tlotswe ke kgwedi Naledi.

kgaditlhe ke makgabe a dipapetla ke lebile bonkane ba tsewa pelong ya me go tletse khutsafa moya wa me o tletse poifo ke lebile makgarebe a tsewa ke setse ke bidiwa lefetwa yo batlang dikgomo tsa bogadi ke di laolela bo malome ba nyadisa bo motlogolo a ruri nna ke tla dika ke biditse tšhaba rakgaditlhe mpuelele le nka di latlha a di latlhe a laole dintlenyane gore a go le tonanyana kana go tla wana magadi bogolo ke ntshe se se mo sentlhageng ke a bele badimo ke khuele khuting ke tlhapise sedimo malome mpuelele mmangwane bogolo a nkadime jale ke itshwantse.